0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! Ose nure mezo tici! Rava domo kolo! Uči danas adios!